0: pendant ce temps. Rangoon, Birmanie.
1: È la sera su Radio Octopus.